Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di innovazione che sta cambiando il mondo della nautica, le barche a vela ecocompatibili. La nautica sta navigando verso un futuro più verde con un'innovazione che mette al centro il rispetto per l'ambiente, le barche a vela ecocompatibili, progettate con materiali leggeri e sostenibili come il legno certificato FSC e il riciclo delle plastiche oceaniche. Queste imbarcazioni stanno riducendo l'impatto ambientale della nautica. Un esempio concreto è la Vagabond, una barca a vela progettata con l'uso di materiali eco-friendly come legno FSC e rivestimenti realizzati con plastica riciclata. Questa imbarcazione ha conquistato l'oceano con il suo impegno verso l'impatto ambientale ridotto, offrendo un'esperienza di navigazione sostenibile ma ad alte performance. L'uso di plastiche riciclate non solo aiuta a ridurre i rifiuti, ma promuove anche un circolo virtuoso in cui ogni elemento della barca viene scelto per il suo basso impatto ecologico. Scegliere una barca a vela eco-compatibile significa fare un passo decisivo verso un futuro sostenibile, dove l'amore per il mare e il rispetto per l'ambiente si incontrano. Un viaggio che unisce tradizione, innovazione e coscienza ecologica in perfetta armonia con la natura. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il vento che gonfia le vele può anche gonfiare la nostra speranza per un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi, i vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, insetti, funghi e batteri utili, ed infine più resilienza agli eventi estremi, in un'epoca dove i cambiamenti climatici sono un vero pericolo. Ma come si distingue da biologico, aeroponico o agroecologia? L'agricoltura biologica punta a eliminare pesticidi e OGM. L'agroecologia è più sociale, legata a comunità, equità e sovranità alimentare. L'aeroponica nemmeno usa il suolo. Coltiva in aria. L'agricoltura rigenerativa si concentra proprio sul suolo, migliorandolo ogni anno. E funziona davvero. In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
2: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: dance with me one more time.
1: E tu sei wise.
2: Summer wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
3: Il limone è ovunque d'estate. Granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi parliamo di Istanbul, una città unica al mondo per un'infinità di motivi, ma voglio soffermarmi su un aneddoto curioso, il rapporto speciale con gli animali randagi. Avete sentito bene, qui cani e gatti non sono solo tollerati, ma sono amati e rispettati da tutti. Passeggiando per le strade di Istanbul non è raro imbattersi in gatti, che sonnecchiano su panche nei parchi o nei caffè, accolti con affetto da tutti i cittadini. I commercianti lasciano scatolette di cibo e ciotole d'acqua. In alcuni quartieri sono state costruite delle vere e proprie casette per loro. I cani vivono liberi, spesso con collari dati dal comune, che si occupa anche di vaccinarli e curarli. Gli abitanti di Istanbul li accolgono come parte integrante del paesaggio urbano e anche i turisti che vengono in visita devono adattarsi alla tradizione. Una città che ha fatto della convivenza tra uomo e animale un vero e proprio valore culturale, un esempio di rispetto e armonia che dovrebbe anche ispirare molte altre realtà del mondo. E se passate da Istanbul non potete dimenticare di accarezzare un gatto o un cane, sarà un gesto molto apprezzato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete a eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando sentiamo parlare di isole di plastica, potremmo immaginare terre galleggianti su cui camminare. In realtà non è così. Le isole di plastica sono enormi aree oceaniche dove i rifiuti, soprattutto plastici, si concentrano a causa delle correnti marine. Non sono superfici solide, ma gigantesche zone in cui la densità di detriti è molto più alta rispetto al resto del mare. Bottiglie, sacchetti, reti da pesca, imballaggi. Tutto ciò che viene disperso nell'ambiente finisce spesso in mare, trasportato dai fiumi o abbandonato lungo le coste. Qui entrano in gioco i cosiddetti gyr, grandi vortici oceanici che funzionano come giganteschi aspirapolvere naturali. Trascinano i rifiuti verso zone centrali più calme, dove si accumulano lentamente nel tempo. Una volta in acqua, sole, vento e onde frammentano la plastica in pezzi sempre più piccoli, trasformandola in microplastiche, particelle inferiori ai 5 mm che oggi sono presenti praticamente ovunque. Oggi esistono diverse grandi isole di plastica negli oceani del mondo. La più famosa è nel Pacifico settentrionale, la cosiddetta Pacific Garbage Patch, grande circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, quasi tre volte la Francia. Altre grandi aree di accumulo si trovano nel Pacifico meridionale, nell'Atlantico settentrionale e meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'Artico, nel Mar di Barents. E il problema riguarda anche noi più da vicino. Il Mar Mediterraneo, pur non avendo isole gigantesche, è considerato un vero hotspot globale per l'inquinamento da plastica. Zone critiche sono state individuate tra l'isola d'Elba e la Corsica, nell'Adriatico e nel bacino algerino. Le conseguenze sono molte. Gli animali marini scambiano la plastica per cibo, rischiando soffocamento e morte. Le microplastiche entrano nella catena alimentare, arrivando fino a noi. La plastica assorbe e rilascia sostanze tossiche, alterando gli equilibri chimici dell'oceano, e può trasportare organismi e specie invasive, modificando gli ecosistemi. Quindi le isole di plastica non sono solo un problema estetico, rappresentano una delle sfide ambientali più complesse del nostro tempo. Una questione globale che richiede meno plastica monouso, più riciclo e una gestione più responsabile dei rifiuti. Qui su Wise Radio il messaggio è semplice. Gli oceani non dimenticano ciò che buttiamo via. E ogni scelta quotidiana può contribuire a ridurre un problema che oggi galleggia, ma che riguarda

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11.06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sapevate che la musica che ascoltiamo in estate tende a restare più impressa nella memoria? Non è solo una questione di gusto o di playlist stagionali. In realtà il cervello associa i suoni, ai contesti e alle emozioni in modo molto forte. E in estate, quando siamo più rilassati, più esposti alla luce e spesso fuori dalla routine, viviamo l'esperienza in modo più intenso e riconoscibile. Da qui nascono i cosiddetti tormentoni e basta riascoltare una canzone dopo mesi, a volte anni, per ritrovarci immediatamente in una serata, in un viaggio in macchina o in una notte d'estate precisa. Non è solo musica, è una specie di archivio emotivo che si costruisce quasi senza accorgercene. Per questo in estate vale la pena scegliere bene cosa ascoltiamo, perché alcune canzoni non accompagneranno solo la stagione, ma la racconteranno anche

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una nuova onda che sta investendo gli sport all'aperto, gli sport outdoor ecocompatibili, escursionismo, campeggio e ciclismo, tutte attività che ci fanno entrare in contatto con la natura. Ma come possiamo goderne senza lasciare tracce? La risposta è nelle attrezzature sostenibili, tende biodegradabili, scarpe riciclabili e abbigliamento outdoor realizzato con materiali eco-friendly sono le nuove frontiere di chi vuole divertirsi all'aria aperta senza danneggiare ambiente. Un esempio che sta facendo scuola è VOD, un brand tedesco che ha messo al centro della sua missione la sostenibilità. Immaginate di campeggiare sotto una tenda che una volta smaltita non lascia alcuna traccia nel suolo, o di pedalare con scarpe riciclabili fatte con materiali naturali. VOD ha creato un mondo in cui il rispetto per la natura è protagonista di ogni attività outdoor, da zaini riciclati a giacche prodotte con tessuti ecologici. La crescita degli sport outdoor ecocompatibili dimostra che il divertimento non deve per forza danneggiare l'ambiente. Anzi, praticando questa attività possiamo diventare ambasciatori di un futuro più verde, rispettando i luoghi che amiamo esplorare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni passo che facciamo all'aperto è un passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Bentornato a Wise Planet, lo spazio nel quale raccontiamo il nostro pianeta e come preservarlo e rispettarlo. La crisi climatica non è solo un problema dei governi o delle aziende, è una sfida collettiva. E oggi vi raccontiamo come ognuno di noi, nella propria quotidianità, può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e vivere in modo più sostenibile, senza stravolgere la propria vita. Ogni scelta quotidiana ha un impatto sull'ambiente. Da quello che mangiamo a come ci muoviamo. Partiamo da un gesto semplice ma potente: bere acqua del rubinetto. L'acqua in bottiglia, anche se in vetro, ha un costo ambientale alto: trasporto, produzione, smaltimento, senza contare il problema della plastica nei mari. Basta una borraccia in alluminio per risparmiare CO2 e plastica ogni giorno. E a tavola? Limitare il consumo di carne, soprattutto quella da allevamenti intensivi, fa bene alla salute e all'ambiente. Gli allevamenti producono gas serra e rilasciano grandi quantità di ammoniaca, contribuendo al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria. Anche la scelta dei detersivi e dei cosmetici conta. Prediligi prodotti sfusi, biologici e con packaging ridotto. Usa lo shampoo solido, il sapone di Marsiglia o Aleppo. Niente plastica, lunga durata e basso impatto ambientale. E se ti piace il fai da te, puoi anche autoprodurre detersivi naturali. Risparmi, eviti ingredienti chimici e riduci l'inquinamento delle acque. Hai bisogno di un nuovo elettrodomestico? Controlla l'etichetta energetica e scegli i modelli più efficienti. E poi usali bene. Per esempio, lavare a 30 gradi anziché 40 gradi ti fa risparmiare energia e 160 grammi di anidride carbonica a ogni lavaggio. Spostamenti. Per i tragitti brevi usa la bici o cammina, in città scegli i mezzi pubblici, se devi cambiare auto valuta l'elettrico, meno emissioni, meno rumore, più vantaggi, anche lavorare da casa, quando possibile, aiuta il pianeta. Lo smart working riduce il traffico, il consumo di carburanti e le emissioni legate agli spostamenti, ma soprattutto ogni azione conta se nasce da una nuova consapevolezza, capire che vivere in modo più sostenibile non è una rinuncia, ma un'opportunità. Per vivere meglio noi e far vivere meglio il pianeta, basta poco, ma serve farlo tutti. Cambiamo abitudini, cambiamo rotta. Alla prossima puntata di Wise Planet, per continuare a costruire insieme un futuro più verde, un gesto alla volta.
2: E tu sei wise?

0: Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?
1: It ain't no wonder why we lose control.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: C'è una scena che si ripete ogni estate. La valigia è aperta sul letto, iniziamo a riempirla con entusiasmo e, dopo pochi minuti, ci rendiamo conto che non ci sta più nulla. Eppure, una volta arrivati a destinazione, scopriamo di aver usato solo la metà di quello che avevamo portato. Lo sapevate che il segreto della valigia perfetta non è portare più spazio, ma portare meno cose? Gli esperti di organizzazione dei viaggi dicono che quasi tutti commettiamo lo stesso errore. Prepariamo i vestiti pensando alle possibilità, invece che alle giornate reali. E se andassimo a cena elegante? E se facesse freddo? E se mi servisse proprio quella camicia? Così alla fine ci ritroviamo con capi che non indosseremo mai. Un piccolo trucco consiste nel preparare prima gli abbinamenti e non i singoli vestiti. Se ogni maglietta può essere indossata con due o tre pantaloncini diversi, il numero dei capi si riduce automaticamente. Anche arrotolare gli indumenti invece di piegarli aiuta a recuperare spazio e limita le pieghe. C'è poi un altro consiglio che arriva da chi viaggia spesso per lavoro. Tenete sempre nel bagaglio a mano un cambio completo, i farmaci di uso abituale, i documenti, il caricabatterie del telefono e tutto ciò che non potete

permettervi di perdere. Le compagnie aeree fanno un ottimo lavoro, ma un bagaglio può arrivare in ritardo e avere l'essenziale con sé evita inutili preoccupazioni. Infine, prima di chiudere la valigia, provate a togliere un paio di cose. Sembra strano, ma nella maggior parte dei casi non vi mancheranno affatto. Anzi, una valigia più leggera significa meno fatica negli spostamenti, più libertà e anche un po' di spazio in più per riportare a casa un ricordo della vacanza. Perché la valigia perfetta, in fondo, non è quella piena di vestiti, è quella che lascia spazio

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio parlarvi di una terra selvaggia del Sud America, la Patagonia. Una terra vastissima che si estende tra l'Argentina e il Cile, un luogo dove la natura selvaggia domina incontrastata, tra montagne imponenti, steppe infinite e ghiacciai mozzafiato. Questa è la regione che ci porta ad immaginarci una bellezza primordiale e un senso di libertà senza confini. E a proposito di immaginari da sogno, se siete fortunati durante qualche escursione, la cosa più bella che vi potrebbe capitare è di trovarvi in mezzo a una corsa di cavalli selvaggi. Immaginate spazi di terra infiniti con montagne maestose sullo sfondo, il tramonto che scende e la luna che inizia a brillare e una mandria di cavalli che corrono liberi. Infatti, in Patagonia, i cavalli non sono solo compagni di viaggio, sono esseri liberi che scorrazzano i vasti paesaggi, cavalcando con grazia tra venti forti e colline ondulate. Questo animale è molto rispettato proprio per la sua natura ribelle e imponente. E poi ci sono le carreras della Patagonia, le corse con i cavalli, un'esperienza unica per unire l'uomo all'animale, un legame totale di fiducia. Queste corse infatti non sono delle competizioni, ma dei veri e propri riti di libertà, dove l'adrenalina del galoppo si fonde con il rispetto per la natura selvaggia. Ogni corsa quindi è un inno alla forza di questa terra, dove il cavallo è il protagonista, ma anche il simbolo di un legame profondo con la libertà. Qui non si tratta di velocità pura, ma di saper vivere in sintonia con l'ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. E che dire di più? Se anche voi siete amanti di questo animale incredibile, la Patagonia, col suo spirito naturale e selvaggio, è sicuramente un luogo che vi rimarrà nel cuore. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est, durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il nostro futuro si gioca anche su ciò che oggi buttiamo via. Ogni anno nel mondo si producono oltre 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, cosiddetti RAEE. Frigoriferi, lavatrici, telefonini, stampanti, TV. Eppure solo il 17% viene raccolto e riciclato correttamente. Il resto finisce spesso disperso, con conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute. Fortunatamente esistono metodi semplici e accessibili per smaltire correttamente questi rifiuti, ma non tutti li conoscono. Per questo è importante fare informazione, cultura e anche arte. Lo sa bene Giorgio Arienti, direttore generale di Erion WEE, il consorzio che si occupa proprio della gestione dei RAEE in Italia secondo i principi dell'economia circolare. Un impegno che va dalla raccolta alla sensibilizzazione, fino alla creazione di progetti culturali capaci di parlare a tutti. Ed è così che nasce I tempi cambiano, un'opera d'arte unica nel suo genere firmata dal grande Michelangelo Pistoletto. L'artista ha creato un tempio contemporaneo con materiali riciclati, colonne di lavatrici, fregi di frigoriferi, una struttura inclinata che simboleggia il passaggio dall'era del consumo a quella del recupero. Alta più di 3 metri e pesante quasi 3 quintali, l'opera è esposta nei chiostri di San Barnaba a Milano e sarà visitabile gratuitamente per i prossimi 3 anni. Un modo potente e simbolico per dire: lo scarto può diventare risorsa, bellezza, riflessione. Ma cosa sono esattamente i RAEE? Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche suddivisi in 5 categorie: frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici, schermi e monitor, piccoli elettrodomestici e informatica, lampadine e luci a LED. In Italia nel 2024 Erion WEE ha gestito 237.000 tonnellate di RAEE, in aumento rispetto all'anno precedente. Ma siamo ancora lontani dagli standard europei. Dovremmo raccoglierne il doppio. Dietro ogni gesto di riciclo c'è un'opportunità. Ridurre l'impatto ambientale, recuperare materie prime, creare lavoro e proteggere la salute. E se tutto questo si unisce all'arte, il messaggio arriva ancora più forte. Qui su Wise Radio vi invitiamo a guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché, come ci ricorda Pistoletto, i tempi cambiano. E anche il modo di costruire il futuro può e deve cambiare.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Et tu, say wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima.

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Camminare scalzi sulla spiaggia può trasformarsi in una piccola prova di coraggio. Ma perché la sabbia diventa così bollente mentre l'acqua del mare resta molto più fresca? La risposta è nella capacità dei materiali di trattenere il calore. I granelli di sabbia sono piccoli, asciutti e si riscaldano molto rapidamente sotto i raggi del sole. L'acqua, invece, ha bisogno di molta più energia per aumentare la propria temperatura e in più è continuamente rimescolata dalle onde e dalle correnti. Nelle giornate più calde la superficie della sabbia può superare addirittura i 60 gradi, una temperatura sufficiente a farci saltellare come se stessimo ballando. Ecco perché molti consigliano di indossare le ciabatte fino alla battigia o di camminare vicino all'acqua, dove la sabbia è umida e decisamente più fresca. La prossima volta che farete quella corsa disperata verso il mare, ricordatevi che non siete gli unici. È semplicemente la fisica che vi sta mettendo alla prova, con un pizzico di ironia.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'aglio. Ok, forse non profuma come una rosa, ma fidatevi, è il campione della salute. Ricco di allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. L'aglio aiuta a rafforzare il sistema immunitario, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna e combattendo il colesterolo cattivo. Insomma, è un vero bodyguard contro i malanni e i problemi cardiovascolari. Pensate, nell'antica Grecia, gli atleti delle Olimpiadi mangiavano aglio prima delle gare. Lo consideravano una sorta di doping naturale per migliorare la resistenza. Forse gli avversari scappavano più per l'alito che per la velocità, ma il risultato era garantito. Durante il Medioevo, invece, si credeva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, mentre nell'epoca moderna, durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva chiamata penicillina russa, siccome quando mancavano gli antibiotici veniva usata per disinfettare le ferite dei soldati. Ma no, noi ce lo ricordiamo solo per l'alito. Poverino. Ma per questo c'è un trucco. Dopo averlo mangiato, masticate qualche foglia di prezzemolo o bevete un tè verde e il vostro alito sarà salvo. Provare per credere. Un saluto da Greg. E vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Dos e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Dos, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di smart working e impatti ambientali. Come il lavoro da casa sta contribuendo alla sostenibilità. Immaginate di svegliarvi al mattino senza dover affrontare il traffico o prendere un treno affollato. Con il lavoro da remoto questo sogno è diventato realtà per milioni di persone, ma non è solo una questione di comodità, è anche una scelta che sta aiutando il nostro pianeta. Lavorare da casa significa meno emissioni di CO2. Addio alle lunghe ore passate in auto o sui mezzi pubblici, questo piccolo cambiamento ha un impatto enorme sull'ambiente. Meno traffico, aria pulita e una drastica riduzione della congestione urbana. Aziende come Google e Twitter stanno abbracciando il lavoro da remoto, dimostrando che produttività ed ecologia possono convivere. Ma non è solo una questione di trasporti. Con meno persone in ufficio c'è anche una diminuzione dei consumi energetici legati agli spazi aziendali. Le città stanno cambiando e il futuro si sta adattando a un modello più ecologico e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Dos, perché lavorare da casa è molto più di una scelta smart, è un'opportunità per ridisegnare il nostro futuro, migliorando il lavoro e il pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11.06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao a tutti e bentornati a su Wise Radio, che ti aggiorna anche sulle sfide del pianeta, mentre fai colazione o aspetti l'autobus. Oggi parliamo di plastica. Sì, quella monouso. Le cannucce, i cotton fioc, i sacchetti del supermercato che si rompono appena metti dentro il detersivo. Ma la domanda vera è: ha senso vietarli? Aiuta davvero l'ambiente? La risposta breve è sì, aiuta e come. E ce lo dice uno studio americano pubblicato su Science, una delle riviste scientifiche più affidabili. I ricercatori hanno analizzato oltre 45.000 interventi di pulizia su spiagge e fiumi in tutti gli Stati Uniti, confrontandoli con 182 leggi che limitano i sacchetti di plastica. Risultato? Dove c'è un divieto attivo, la plastica in spiaggia cala anche del 47%. Insomma, vietare funziona. E funziona di più dove le regole sono severe e in vigore da più tempo. Buone notizie, no? Ma... e c'è sempre un ma. Il problema vero è un altro. Vietare non basta, perché mentre noi ci sforziamo di usare sacchetti biodegradabili che si rompono appena piove, la produzione globale di plastica continua a salire. Nel 2000 ne producevamo 234 milioni di tonnellate, nel 2019 quasi il doppio, 460 milioni. E sai quanto ne ricicliamo? Solo il 9%. Sì, hai sentito bene, il 9%. Il resto finisce bruciato, in discarica o, peggio, disperso nell'ambiente, e le previsioni per il futuro fanno paura. Entro il 2060 potremmo arrivare a 1.200 milioni di tonnellate. Perché? Perché la plastica è ancora fatta quasi tutta con petrolio. E, guarda caso, è proprio sulla plastica che puntano molte compagnie petrolifere per restare a galla mentre il mondo passa alle rinnovabili. Per cambiare davvero le cose serve un accordo globale. E qui entra in gioco l'ONU, che dal 2022 sta cercando di mettere tutti d'accordo su un trattato internazionale vincolante contro l'inquinamento da plastica. Il problema? I grandi produttori di petrolio, Arabia Saudita, Russia, Kuwait, si oppongono a qualsiasi limite sulla produzione. Così i negoziati si sono arenati. Ma c'è ancora speranza. La prossima sessione, forse quella decisiva, sarà a Ginevra, ad agosto 2025. Quindi sì, continuare a dire no alle cannucce di plastica serve. Ma se davvero vogliamo fare la differenza, dobbiamo puntare più in alto, ridurre la produzione alla fonte e pretendere scelte coraggiose dai governi. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che tanto non cambia nulla. Perché ogni gesto conta, ma ogni scelta politica ancora di più. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio. Yeah.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Oh yeah, I like this one. What?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: 1, 2, 3, 4.